0: Oremus. Deus, a quo bona cuncta procerunt, tuis largire supplicibus, ut cogitemus te inspirante quae recta sunt, et te gubernante eadem faciamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è oriente del Giordano. I corvi gli portarono pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Verbum Domini.
0: Gratias.
1: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.
1: Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
0: Il mio aiuto viene dal Signore, egli ha fatto cielo e terra.